0: adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
1: Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! Disco!